0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 è morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Kalaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Tor Chiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti, poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tra una chiamata e un mal di testa. Ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta. Che brutta questa frenesia, lasciami entrare un po' di luce in casa. Oggi neanche mi difendo,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Kalaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Tor Chiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Cerca un po' di te nei testi di André, ci saranno lividi di cui andare fiero.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Kalaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza, con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Tor Chiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Volano le libellule sopra gli stagni e

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

scuola mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 è morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Kalaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex Cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Tor Chiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 è morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Kalaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex Cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Tor Chiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

resterò uno spunto. E ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è

anima mia, adesso spengo la luce e così sia.

0: che c'è di Radio Norba. Radio Norba!
1: E adesso andate via, voglio restare solo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. I Pasdaran rivendicano attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira diversi depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi. Colpite due petroliere degli Emirati a Hormuz, un morto e otto feriti. Stiamo neutralizzando tutta la loro capacità offensiva e stiamo controllando lo stretto. Stiamo ripristinando il blocco, afferma invece Trump. Nuova pioggia di missili russi su Kiev dopo il summit dei volenterosi a Parigi. 10 paesi, tra cui l'Italia, nella coalizione antibalistica. Il presidente francese Macron annuncia: faremo esercitazioni vicino all'Ucraina. La terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa, dai 4 bollini rossi di oggi ai 7 di domani, e entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È SOS Acqua in Piemonte che chiede aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. L'ex fidanzatino di Aurora, la tredicenne uccisa a Piacenza nel 2024, ora confessa. Nella prima udienza del processo d'appello a Bologna, videocollegato dal carcere minorile di Catanzaro, il ragazzo, all'epoca quindicenne, ha ammesso di averla gettata dal balcone di casa. Il procedimento aggiornato al 10 settembre. Sparatoria con agenti dell'ICE nel Maine. Ucciso un colombiano di 26 anni, aveva il permesso di lavoro. Pochi giorni fa in Texas un messicano era stato colpito a morte da un federale dell'immigrazione. Stasera prima semifinale dei mondiali di calcio, in campo dalle 21 Francia-Spagna allo stadio AT&T di Dallas. Domani toccherà Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti ieri dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato ieri pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex Cementir. Il rogo si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Silva, chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100. Le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre ieri pomeriggio a Torchiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Calcio, visite mediche oggi per il Bari. Parte così la nuova stagione, piena di incognite. Domani la partenza per il ritiro a Roccaraso in Abruzzo fino al 29 luglio. La stagione del Lecce è invece cominciata ieri, oggi doppio allenamento a Martignano e domani partenza per il ritiro in Austria fino al 1 agosto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo stretto di Hormuz. Lo stiamo controllando e stiamo ripristinando il blocco, afferma Trump, annunciando di aver inflitto un duro colpo all'Iran, che risponde colpendo due petroliere degli Emirati, un morto e otto feriti, e con raid contro il Bahrain. Missili su depositi di armi e altre strutture militari americane, anche in Giordania. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, Kiev sotto una pioggia di missili balistici e proprio uno scudo protettivo comune è stato lanciato a Parigi durante il vertice dei volenterosi. Vi aderiscono 9 paesi europei, tra cui l'Italia. Il progetto punta a creare un'alternativa più economica ai Patriot. A Palermo, livello di preallerta della protezione civile regionale per rischio incendi e ondate di calore, valido sino alla mezzanotte di oggi. Emergenza idrica in Piemonte, che chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Scatta la limitazione dell'uso dell'acqua in un centinaio di comuni, soprattutto nell'Alessandrino. In corso dall'alba un'imponente operazione antimafia della DDA di Reggio Calabria nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, anche dedita al narcotraffico. Una 80 i provvedimenti cautelari, di cui 73 in carcere. È salito a 4.561 morti il bilancio dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Oltre 20.000 persone sono state trasferite in campi temporanei. La NASA ha rilevato uno spostamento della superficie terrestre sino a 60 centimetri lungo la faglia responsabile del sisma. È giorno di Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio. Si gioca a Dallas dalle 21. Domani l'altra attesa sfida, Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Importante seduta del Consiglio regionale pugliese questa mattina, completamente dedicata al tema sanità. L'opposizione di centrodestra andrà all'attacco sull'aumento dell'IRPEF, deciso per colmare il deficit da 349 milioni di euro nel settore sanitario. Il governatore De Caro avrà invece dalla sua gli ottimi dati pubblicati dal Ministero della Salute, che posizionano la sanità pugliese al decimo posto in Italia e al primo posto al sud. Un incendio di queste proporzioni si è sviluppato ieri pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex Cementir. Il rogo si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento Exilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla Statale 100. Le fiamme hanno raggiunto anche tratti della Statale 7 in direzione Massafra. Maxi incidente stradale sulla tangenziale di Foggia nel pomeriggio di ieri, 6 in tutto i mezzi coinvolti, 2 tir, un autobus delle Ferrovie del Gargano, un furgone e 2 auto, diversi feriti che sono stati trasportati in ospedale, uno sarebbe in condizioni serie. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Ieri la presentazione, sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
3: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esteroletto. I Pasdaran rivendicano attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain. Presi di mira diversi depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitare, l'edificio residenziale delle forze statunitensi. Colpite due petroliere degli Emirati a Hormuz, un morto e 8 feriti. Stiamo neutralizzando tutta la loro capacità offensiva. Controlliamo lo stretto. Ripristiniamo il blocco, afferma Trump. Nuova pioggia di missili russi su Kiev dopo il summit dei volenterosi a Parigi. 9 paesi, tra cui l'Italia, nella coalizione antibalistica. Il presidente francese Macron annuncia: faremo esercitazioni vicino all'Ucraina. Attacco con droni nella russa Baschiria. In fiamme la raffineria Gazprom. Cyberattacchi russi, Unione Europea e Gran Bretagna convocano i diplomatici, annunciano sanzioni all'intelligence di Mosca. Obiettivo degli hacker, seminare il caos. 10 paesi coinvolti, non figura l'Italia. Maxi operazione contro l'andrangheta in Calabria. Nel mirino i casati storici del Reggino, De Stefano, Tegano e Condello. 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere. Contestati a vario titolo, associazione mafiosa, narcotraffico, estorsioni, rapine. La terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa, dai 4 bollini rossi di oggi ai 7 di domani. Previste temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È SOS Acqua in Piemonte che chiede aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. In Sicilia preallerta per rischio incendi. Stasera prima semifinale dei mondiali di calcio. Apre Francia-Spagna in campo dalle 21 a Dallas. Domani toccherà a Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Importante seduta del Consiglio regionale pugliese questa mattina, completamente dedicata al tema sanità. L'opposizione di centrodestra andrà all'attacco sull'aumento dell'IRPEF, deciso per colmare il deficit da 349 milioni di euro nel settore sanitario. Il governatore De Caro avrà invece dalla sua gli ottimi dati pubblicati dal Ministero della Salute, che posizionano la sanità pugliese al 10° posto in Italia e al 1° posto al sud. Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato ieri pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex Cementir. Il rogo si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento Exilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100. Le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. Maxi incidente stradale sulla tangenziale di Foggia nel pomeriggio di ieri. 6 in tutto i mezzi coinvolti: 2 tir, un autobus delle Ferrovie del Gargano, un furgone e 2 auto. Diversi feriti che sono stati trasportati in ospedale. Uno sarebbe in condizioni serie. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Ieri la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
3: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La guerra tra Stati Uniti e Iran, nuova notte di attacchi e rappresaglie. Washington ha colpito obiettivi militari lungo le coste iraniane. Teheran ha colpito le installazioni statunitensi in Bahrain e due petroliere nello stretto di Hormuz. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato ieri lo scudo europeo antimissile. Macron ha detto: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra, la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Emergenza caldo. In Italia aumentano i bollini rossi, dai 2 di ieri ai 4 di oggi. Domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Nel Regno Unito caldo ed emergenza incendi. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvarle. È una delle conclusioni dell'autopsia su Antonella Di Jelsi, sulla figlia 15enne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo, nelle festività natalizie. Ancora da chiarire come abbiano ingerito il veleno. Blitz della DDA in Calabria contro l'Andrangheta, 79 arresti. 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni. Tra le accuse, traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, detenzione illegale di armi e rapina. Il mondiale di calcio, dopo due giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale. La prima semifinale in programma è quella tutta europea tra Francia e Spagna. Si gioca a Dallas, inizio alle 21, ora italiana. Domani Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Importante seduta del Consiglio regionale pugliese questa mattina, completamente dedicata al tema sanità. L'opposizione di centrodestra andrà all'attacco sull'aumento dell'IRPEF deciso per colmare il deficit da 349 milioni di euro nel settore. Il governatore De Caro avrà invece dalla sua gli ottimi dati pubblicati dal Ministero della Salute che posizionano la sanità pugliese al decimo posto in Italia e al primo posto al sud. Ritrovato all'alba il corpo senza vita di un turista marchigiano che era in vacanza in Salento. L'uomo era scomparso ieri mentre faceva un'immersione subacquea a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò. Sarebbe morto dopo un malore. A dare l'allarme ieri sera erano stati gli amici. Beni per oltre 2 milioni e mezzo sono stati sequestrati a un presunto finto odontoiatra di Barletta che a novembre era stato arrestato per esercizio abusivo della professione in quanto privo di titolo abilitativo. L'uomo, secondo quanto emerso, avrebbe eseguito visite e interventi in un appartamento adibito a studio. Inoltre avrebbe offerto prestazioni all'estero, in Serbia e Romania. Mongolfiere sopra i sassi, ma anche arte e incontri dedicati al Mediterraneo. Dal 17 al 25 luglio Matera ospiterà la prima edizione di Southway. In città arriveranno piloti aerostatici, istituzioni, artisti e content creator da diversi paesi. L'iniziativa è inserita nel programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio
1: Norba! Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te.

volte piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. I nostri attacchi li hanno riportati in larga misura all'età della pietra. Con queste parole, non nuove, Trump ha sostenuto che l'offensiva militare statunitense contro l'Iran abbia ridotto drasticamente le capacità militari di Teheran. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron ha detto: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra, la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Al via, nell'aula della Camera, l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio votano sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, con la maggioranza che in particolare è ancora divisa sulle preferenze. Su questo punto in disaccordo anche le opposizioni. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Ieri erano 2, oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Tra sabato e domenica si prevede una flessione, ma si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente sul nord-est e in generale sulla pianura padana. Troppo elevata la quantità di ricine ingerita per poterle salvare è una delle evidenze che emergono dall'autopsia su Antonella di Jelsi e sulla figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo durante le festività natalizie. Ancora da chiarire come abbiano ingerito il veleno. I mondiali di calcio, dopo 2 giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale. Questa sera alle 21 a Dallas, fischio d'inizio per la prima semifinale tutta europea tra Francia e Spagna. Domani Inghilterra-Argentina. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza incendi. Sono 972 gli ettari andati in fumo in Puglia da inizio giugno ad oggi e c'è grande preoccupazione per le alte temperature in arrivo in questi giorni. Ieri registrati altri 2 roghi, uno nell'area industriale di Taranto che ha raggiunto un nastro trasportatore dell'ex Ilva. Momenti di paura anche a Baia Verde a Gallipoli. Un vasto rogo ha distrutto la pineta di Punta della Suina e la macchia mediterranea nell'area di Punta Pizzo. Evacuata l'area, per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di Canadair. Blitz antidroga a Putignano nel Barese. 6 persone sono state arrestate nelle scorse ore per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ordini arrivavano direttamente dal carcere, dal presunto capo del sodalizio. Il gruppo avrebbe spacciato sul territorio cocaina, hashish e marijuana. La droga veniva nascosta in muretti a secco in piena campagna. I pappagalli verdi sono sempre più numerosi e continuano a distruggere le campagne pugliesi, divorando mandorle e frutta. In questi giorni, come denunciato da Coldiretti, hanno invaso la pineta dello Sterpeto a Barletta, provocando gravi danni. Coldiretti chiede alla regione di dare immediata applicazione al piano di contenimento della specie. Dal 10 ottobre fino a marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Sentiamo la curatrice della mostra, Vittoria Mainoldi.
3: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I nostri attacchi li hanno riportati in larga misura all'età della pietra. Con queste parole, non nuove, Trump ha sostenuto che l'offensiva militare statunitense contro l'Iran abbia ridotto drasticamente le capacità militari di Teheran. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron ha detto: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra, la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Al via, nell'aula della Camera, l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio votano sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, con la maggioranza che in particolare è ancora divisa sulle preferenze. Su questo punto in disaccordo anche le opposizioni. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Ieri erano 2, oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Tra sabato e domenica si prevede una flessione, ma si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente sul nord-est e in generale sulla pianura padana. Troppo elevata la quantità di ricine ingerita per poterle salvare è una delle evidenze che emergono dall'autopsia su Antonella di Jelsi e sulla figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo durante le festività natalizie. Ancora da chiarire come abbiano ingerito il veleno. I mondiali di calcio, dopo 2 giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale questa sera alle 21 a Dallas. Fischio d'inizio per la prima semifinale tutta europea tra Francia e Spagna, domani Inghilterra-Argentina. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza incendi. Sono 972 gli ettari andati in fumo in Puglia da inizio giugno ad oggi e c'è grande preoccupazione per le alte temperature in arrivo in questi giorni. Ieri registrati altri 2 roghi, uno nell'area industriale di Taranto che ha raggiunto un nastro trasportatore dell'ex Ilva. Momenti di paura anche a Baia Verde a Gallipoli. Un vasto rogo ha distrutto la pineta di Punta della Suina e la macchia mediterranea nell'area di Punta Pizzo. Evacuata l'area, per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di Canadair. Blitz antidroga a Putignano nel Barese. 6 persone sono state arrestate nelle scorse ore per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ordini arrivavano direttamente dal carcere, dal presunto capo del sodalizio. Il gruppo avrebbe spacciato sul territorio cocaina, hashish e marijuana. La droga veniva nascosta in muretti a secco in piena campagna. I pappagalli verdi sono sempre più numerosi e continuano a distruggere le campagne pugliesi, divorando mandorle e frutta. In questi giorni, come denunciato da Coldiretti, hanno invaso la pineta dello Sterpeto a Barletta, provocando gravi danni. Coldiretti chiede alla regione di dare immediata applicazione al piano di contenimento della specie. Dal 10 ottobre fino a marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Sentiamo la curatrice della mostra, Vittoria Mainoldi.
3: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Come decir che mi parte mil la esquinita de mi hueso.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I nostri attacchi li hanno riportati in larga misura all'età della pietra. Con queste parole, non nuove, Trump ha sostenuto che l'offensiva militare statunitense contro l'Iran abbia ridotto drasticamente le capacità militari di Teheran. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron ha detto: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra, la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Al via, nell'aula della Camera, l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio votano sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, con la maggioranza che in particolare è ancora divisa sulle preferenze. Su questo punto in disaccordo anche le opposizioni. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Ieri erano 2, oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Tra sabato e domenica si prevede una flessione, ma si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente sul nord-est e in generale sulla pianura padana. Troppo elevata la quantità di ricine ingerita per poterle salvare è una delle evidenze che emergono dall'autopsia su Antonella di Jelsi e sulla figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo durante le festività natalizie. Ancora da chiarire come abbiano ingerito il veleno. I mondiali di calcio, dopo 2 giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale. Questa sera alle 21 a Dallas, fischio d'inizio per la prima semifinale tutta europea tra Francia e Spagna. Domani Inghilterra-Argentina. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza incendi. Sono 972 gli ettari andati in fumo in Puglia da inizio giugno ad oggi e c'è grande preoccupazione per le alte temperature in arrivo in questi giorni. Ieri registrati altri 2 roghi, uno nell'area industriale di Taranto che ha raggiunto un nastro trasportatore dell'ex Ilva. Momenti di paura anche a Baia Verde a Gallipoli. Un vasto rogo ha distrutto la pineta di Punta della Suina e la macchia mediterranea nell'area di Punta Pizzo. Evacuata l'area per spegnere le fiamme, è stato necessario l'intervento di Canadair. Blitz antidroga putignano nel Barese. 6 persone sono state arrestate nelle scorse ore per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ordini arrivavano direttamente dal carcere, dal presunto capo del sodalizio. Il gruppo avrebbe spacciato sul territorio cocaina, hashish e marijuana. La droga veniva nascosta in muretti a secco in piena campagna. I pappagalli verdi sono sempre più numerosi e continuano a distruggere le campagne pugliesi, divorando mandorle e frutta. In questi giorni, come denunciato da Coldiretti, hanno invaso la pineta dello Sterpeto a Barletta, provocando gravi danni. Coldiretti chiede alla regione di dare immediata applicazione al piano di contenimento della specie. Dal 10 ottobre fino a marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Sentiamo la curatrice della mostra, Vittoria Mainoldi.
3: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I nostri attacchi li hanno riportati in larga misura all'età della pietra. Con queste parole, non nuove, Trump ha sostenuto che l'offensiva militare statunitense contro l'Iran abbia ridotto drasticamente le capacità militari di Teheran. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron ha detto: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra, la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Al via, nell'aula della Camera, l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio votano sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, con la maggioranza che in particolare è ancora divisa sulle preferenze. Su questo punto in disaccordo anche le opposizioni. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Ieri erano 2, oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Tra sabato e domenica si prevede una flessione, ma si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente sul nord-est e in generale sulla pianura padana. Troppo elevata la quantità di ricine ingerita per poterle salvare è una delle evidenze che emergono dall'autopsia su Antonella di Jelsi e sulla figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo durante le festività natalizie. Ancora da chiarire come abbiano ingerito il veleno. I mondiali di calcio, dopo 2 giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale questa sera alle 21 a Dallas. Fischio d'inizio per la prima semifinale tutta europea tra Francia e Spagna, domani Inghilterra-Argentina. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza incendi. Sono 972 gli ettari andati in fumo in Puglia da inizio giugno ad oggi e c'è grande preoccupazione per le alte temperature in arrivo in questi giorni. Ieri registrati altri 2 roghi, uno nell'area industriale di Taranto che ha raggiunto un nastro trasportatore dell'ex Silva. Momenti di paura anche a Baia Verde a Gallipoli. Un vasto rogo ha distrutto la pineta di Punta della Suina e la macchia mediterranea nell'area di Punta Pizzo. Evacuata l'area, per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di Canadair. Blitz antidroga a Putignano nel Barese. 6 persone sono state arrestate nelle scorse ore per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ordini arrivavano direttamente dal carcere, dal presunto capo del sodalizio. Il gruppo avrebbe spacciato sul territorio cocaina, hashish e marijuana. La droga veniva nascosta in muretti a secco, in piena campagna. I pappagalli verdi sono sempre più numerosi e continuano a distruggere le campagne pugliesi, divorando mandorle e frutta. In questi giorni, come denunciato da Coldiretti, hanno invaso la pineta dello Sterpeto a Barletta, provocando gravi danni. Coldiretti chiede alla regione di dare immediata applicazione al piano di contenimento della specie. Dal 10 ottobre fino a marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Sentiamo la curatrice della mostra, Vittoria Mainoldi.
3: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.
4: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Nuova notte di attacchi e rappresaglie. Washington ha colpito obiettivi militari lungo le coste iraniane. Teheran ha colpito le installazioni statunitensi in Bahrain e due petroliere nello stretto di Hormuz. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. Cresce ancora il prezzo del petrolio, aumentano i prezzi dei carburanti. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron dice: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Dal fine settimana si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente nelle regioni settentrionali. Blitz della DDA in Calabria contro l'Andrangheta, 79 arresti. 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni. 10 anni fa l'attentato di Nizza, che costò la vita a 86 persone, Mattarella esprime sentimenti di partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e di quanti furono colpiti da quel barbaro atto di violenza, frutto di odio fondamentalista. Il capo dello Stato sottolinea: il terrorismo non conosce confini e ragioni. Al via le semifinali ai mondiali di calcio, si parte questa sera con Francia-Spagna, un match che per i Bleu cade in una data significativa, il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia nel 1789. Fischio d'inizio alle 21 a Dallas, domani Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Questa mattina importante seduta del Consiglio regionale pugliese completamente dedicata al tema sanità. L'opposizione di centrodestra va all'attacco sull'aumento dell'IRPEF deciso per colmare il deficit da 349 milioni. Il governatore De Caro ha invece dalla sua gli ottimi dati pubblicati dal Ministero della Salute che posizionano la sanità pugliese al 10° posto in Italia e al 1° posto al sud. Dalla Puglia al Lazio per un assalto a un bancomat, arrestato all'alba dai carabinieri un cerignolano di 49 anni. Farebbe parte della banda che la notte scorsa ha agito nel comune di Pescorocchiano in provincia di Rieti. I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello di un istituto di credito e hanno portato via il denaro. Si cercano ora i complici. Calcio, visite mediche oggi per il Bari, parte così la nuova stagione piena di incognite. Domani la partenza per il ritiro a Roccaraso in Abruzzo fino al 29 luglio. Per il Lecce invece iniziati gli allenamenti. Domani partenza per il ritiro in Austria fino al 1 agosto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Italia nella morsa della terza ondata di caldo estremo. In arrivo il picco. Oggi 4 città da bollino rosso. Domani saranno 7, giovedì 15. Attesi 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Una nube di polvere sahariana contribuirà a rendere torride anche le notti. L'Iran risponde alle minacce di Trump. Se gli Stati Uniti attaccheranno il sito nucleare di PKX Mountain, daremo una risposta devastante. Pagheranno il prezzo in soldati. Il presidente americano ribadisce la volontà di imporre un pedaggio a Hormuz. Vogliamo essere rimborsati perché stiamo proteggendo l'area. Brutale aggressione ai danni di un minore ad Altedo, nel Bolognese. Un ragazzino è stato attirato con una scusa in un parco pubblico, dove poi in 20 l'hanno circondato e pestato a sangue. La vittima è riuscita a scappare ed è finita in ospedale con gravi lesioni. Individuati e segnalati a piedi libero gli aggressori, non chiaro il movente. Maxi operazione della DDA di Reggio Calabria stamattina contro l'Andrangheta, 79 persone arrestate, di cui 73 in carcere e 6 ai domiciliari. Colpite le cosche De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini hanno fatto luce sui loro interessi economici, dal traffico di droga alle estorsioni, ai danni di commercianti e imprenditori. La BCE ha selezionato 36 tra banche e piattaforme di pagamento per testare l'euro digitale. Di queste, 8 sono italiane. I primi test al via nella seconda metà del 2027. I dipendenti dell'Istituto di Francoforte e delle banche centrali nazionali potranno usare una versione beta. Calcio stamattina al Teatro San Carlo di Napoli, la presentazione di Max Allegri, nuovo allenatore dei partenopei. Abbiamo una rosa forte, sono fortunato a ereditare ancora una squadra di Conte, ha detto il tecnico. Mondiali, stasera la prima semifinale. La super sfida Francia-Spagna. Fischio d'inizio alle 21 ore italiane a Dallas. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Questa mattina importante seduta del Consiglio regionale pugliese completamente dedicata al tema sanità. L'opposizione di centrodestra va all'attacco sull'aumento dell'IRPEF deciso per colmare il deficit da 349 milioni. Il governatore De Caro ha invece dalla sua gli ottimi dati pubblicati dal Ministero della Salute che posizionano la sanità pugliese al 10° posto in Italia e al 1° posto al sud. Dalla Puglia al Lazio per un assalto a un bancomat, arrestato all'alba dai carabinieri un cerignolano di 49 anni. Farebbe parte della banda che la notte scorsa ha agito nel comune di Pescorocchiano in provincia di Rieti. I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello di un istituto di credito e hanno portato via il denaro. Si cercano ora i complici. Calcio, visite mediche oggi per il Bari, parte così la nuova stagione piena di incognite. Domani la partenza per il ritiro a Roccaraso in Abruzzo fino al 29 luglio. Per il Lecce invece iniziati gli allenamenti. Domani partenza per il ritiro in Austria fino al 1 agosto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, via libera di Lega e Forza Italia all'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze. Vannacci parla di inciucio, ma si allinea. Annulla la parità di genere, insorgono le opposizioni, che chiedono il voto segreto. Meloni contraria. Incendio questa mattina nel centro di Bruxelles, in fiamme un complesso residenziale appena ristrutturato. I vigili del fuoco hanno rinvenuto diverse vittime in un ascensore, 6 persone risultano disperse. Il cardinale Matteo Zuppi ha visitato il centro di detenzione ucraino di Leopoli, dove si trovano i prigionieri di guerra russi. Il presidente della CEI ha portato ai detenuti le preghiere di Papa Leone per la fine della guerra e la sua vicinanza a chi soffre a causa del conflitto. Fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Imputati sono 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano. Per loro il procuratore aggiunto di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Caldo in aumento, il picco è previsto per giovedì quando le città da bollino rosso saranno 15, attesi 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Domani allarme a Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Oggi in arrivo anche la nube di polvere sahariana che contribuirà a rendere torride anche le notti. Mondiali di calcio, stasera Francia e Spagna si sfidano per un posto in finale. Sarà un remake della semifinale di Euro 2024 vinta dalle Furie Rosse. Tanti i duelli in campo, da Mbappé, Yamal a Olise, Rodri. Fischio d'inizio alle 21 ore italiane a Dallas. Domani Inghilterra, Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Questa mattina importante seduta del Consiglio regionale pugliese completamente dedicata al tema sanità. L'opposizione di centrodestra va all'attacco sull'aumento dell'IRPEF deciso per colmare il deficit da 349 milioni. Il governatore De Caro ha invece dalla sua gli ottimi dati pubblicati dal Ministero della Salute che posizionano la sanità pugliese al 10° posto in Italia e al 1° posto al sud. Dalla Puglia al Lazio per un assalto a un bancomat, arrestato all'alba dai carabinieri un cerignolano di 49 anni. Farebbe parte della banda che la notte scorsa ha agito nel comune di Pescorocchiano in provincia di Rieti. I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello di un istituto di credito e hanno portato via il denaro. Si cercano ora i complici. Calcio, visite mediche oggi per il Bari, parte così la nuova stagione piena di incognite. Domani la partenza per il ritiro a Roccaraso in Abruzzo fino al 29 luglio. Per il Lecce invece iniziati gli allenamenti. Domani partenza per il ritiro in Austria fino al 1 agosto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Almeno due persone sono state ritrovate senza vita in un ascensore della Torre Oxy a Bruxelles, dove è divampato un incendio. Lo rivelano i media locali. Ci sarebbero altri quattro dispersi. Il complesso residenziale del centro della città aveva subito una ristrutturazione recentemente conclusa. Le fiamme si sono propagate in tre vani ascensori ed un montacarichi è precipitato. A largo dell'Oman è stata attaccata una petroliera chimica del gruppo norvegese Stolt-Nielsen. L'equipaggio è rimasto illeso. L'esplosione sarebbe stata provocata da un dispositivo esterno non ancora identificato e avrebbe causato un incendio nella sala macchine. A Parigi oggi negoziati tra il presidente francese Macron e l'omologo ucraino Zelensky, firmato un importante accordo nel settore della difesa. L'Ucraina riceverà licenze per la produzione di armamenti molto importanti, coinvolta anche l'Italia. L'Unione Europea apre intanto un nuovo capitolo nei negoziati di adesione. Terza ondata di caldo sul nostro paese, che toccherà il suo apice tra giovedì e venerdì con una vera e propria fiammata in Sardegna. Sull'isola si arriverà a toccare i 44 gradi, nelle zone interne a Oristano 41. A peggiorare la qualità dell'aria, in arrivo nelle prossime ore una nube di polvere dal Sahara andrà a creare un'atmosfera più afosa anche di notte. Con 450 milioni di abitanti, la popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, emerge dal terzo rapporto sulla trasformazione demografica. In Italia si registra l'età media più alta d'Europa, 49 anni. Nel 2100 il nostro paese avrà 50 milioni di persone in meno. Calcio, presentazione ufficiale oggi del nuovo allenatore della Napoli, Massimiliano Allegri, al Teatro San Carlo. Ho una rosa forte, ha detto, sono fortunato a ereditare una squadra di Conte. I mondiali questa sera, la prima semifinale, dalle 21 a Dallas, in campo Francia-Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Questa mattina importante seduta del Consiglio regionale pugliese completamente dedicata al tema sanità. L'opposizione di centrodestra va all'attacco sull'aumento dell'IRPEF deciso per colmare il deficit da 349 milioni. Il governatore De Caro ha invece dalla sua gli ottimi dati pubblicati dal Ministero della Salute che posizionano la sanità pugliese al decimo posto in Italia e al primo posto al sud. Dalla Puglia al Lazio per un assalto a un bancomat, arrestato all'alba dai carabinieri un cerignolano di 49 anni. Farebbe parte della banda che la notte scorsa ha agito nel comune di Pescorocchiano in provincia di Rieti. I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello di un istituto di credito e hanno portato via il denaro. Si cercano ora i complici. Calcio, visite mediche oggi per il Bari, parte così la nuova stagione piena di incognite. Domani la partenza per il ritiro a Roccaraso in Abruzzo fino al 29 luglio. Per il Lecce invece iniziati gli allenamenti. Domani partenza per il ritiro in Austria fino al 1 agosto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica Adeboni. La Corte Penale Internazionale non intende commentare le dichiarazioni di Marco Rubio, noi organo indipendente e imparziale. Il segretario di Stato americano convinto che il Tribunale interferisca con la sovranità nazionale che sia guidato da nemici degli Stati Uniti. Vicino Hormuz ha attaccata una petroliera norvegese, illeso l'equipaggio. Dietro fronte di Trump, accordi commerciali con i paesi del Golfo al posto della tassa del 20% per passare lo stretto. Nell'aula della Camera in corso l'esame della riforma della legge elettorale. Bocciate tutte le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni. La Premier Meloni chiede che sulla introduzione delle preferenze ci sia il voto a scrutinio palese e non quello segreto, necessaria una operazione verità. L'incendio scoppiato questa mattina in un edificio del centro di Bruxelles. Il bilancio delle vittime non è ancora definitivo, sarebbero almeno 4 i morti, si cercano dei dispersi. Le fiamme partite dal secondo piano si sono propagate nel vano ascensore. Il complesso residenziale era stato appena ristrutturato. Prevista per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la prima corte d'assise di Roma dopo la seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati del sequestro, della tortura e della morte del ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Un ergastolo e 3 condanne a 17 anni è quanto sollecitato dal procuratore Colaiocco. Caldo record sull'Italia, domani 7 città da bollino rosso, mentre giovedì, quando è atteso il picco, saranno ben 15. In Sardegna temperature fino a 45 gradi e dilaga la siccità, a Piemonte senza acqua. Da domenica una tregua al nord, rischio di violenti temporali e grandine. Si gioca questa sera la prima semifinale dei mondiali di calcio 2026. A Dallas, dalle 21, Francia-Spagna si sfidano per staccare il pass per la finale in programma domenica. Domani toccherà a Inghilterra, Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Questa mattina importante seduta del Consiglio regionale pugliese completamente dedicata al tema sanità. L'opposizione di centrodestra va all'attacco sull'aumento dell'IRPEF deciso per colmare il deficit da 349 milioni. Il governatore De Caro ha invece dalla sua gli ottimi dati pubblicati dal Ministero della Salute che posizionano la sanità pugliese al 10° posto in Italia e al 1° posto al sud. Dalla Puglia al Lazio per un assalto a un bancomat, arrestato all'alba dai carabinieri un cerignolano di 49 anni. Farebbe parte della banda che la notte scorsa ha agito nel comune di Pescorocchiano in provincia di Rieti. I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello di un istituto di credito e hanno portato via il denaro. Si cercano ora i complici. Calcio, visite mediche oggi per il Bari, parte così la nuova stagione piena di incognite. Domani la partenza per il ritiro a Roccaraso in Abruzzo fino al 29 luglio. Per il Lecce invece iniziati gli allenamenti. Domani partenza per il ritiro in Austria fino al 1 agosto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Hormuz aperto, ma non per l'Iran. Niente pedaggio, ma accordi commerciali con i paesi. È la decisione presa dal presidente americano Trump, comunicata nelle ultime ore, che anticipa giovedì farà un grande annuncio alla nazione. Intanto vicino allo stretto è stata attaccata una petroliera norvegese. Nessuna conseguenza per l'equipaggio. Sarebbe di almeno 5 morti e un numero ancora imprecisato di dispersi il bilancio dell'incendio divampato questa mattina all'interno della Oxy Tower nel centro di Bruxelles. Le fiamme sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e dopo essere state domate si sono propagate nel vano ascensore. Il complesso residenziale era stato da poco ristrutturato. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo DDL sicurezza. Ci sono disposizioni per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia. Una serie di norme che nella maggioranza vengono definite anti-maranza. L'ondata di caldo sul paese, continuano ad aumentare le città con il bollino rosso. Domani saranno 7 per poi passare a 15 giovedì. In Sardegna attesi picchi fino a 45 gradi. Al nord in arrivo temporali forti. Allerta della Protezione Civile dal pomeriggio di domani in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. È successo dopo un forte improvviso temporale. Si temeva ci fossero escursionisti coinvolti. I soccorritori, dopo le ricerche, stanno tornando a valle. L'allarme è cessato. Calcio oggi, la prima semifinale dei Mondiali 2026. A Dallas questa sera alle 21 si sfidano Francia e Spagna per un posto in finale. Ciclismo, il corridore sloveno Pogačar vince la 10ª tappa del Tour de France con arrivo a L'Heuriane e conferma la maglia gialla allungando in classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore. A Pane e Pomodoro, a Bari, una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua. È stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno, nel Salento, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta, nella BAT, sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio. Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali, ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa ed è una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite antimaranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore. A Pane e Pomodoro, a Bari, una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua. È stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno, nel Salento, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta, nella BAT, sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio. Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali, ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa e rende una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite anti-maranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore. A Pane e Pomodoro, a Bari, una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua. È stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno, nel Salento, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato colto da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta, nella BAT, sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio. Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali, ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa. È reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite anti-maranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore a Pane e Pomodoro. A Bari, una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua. È stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno, nel Salento, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato colto da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta, nella BAT, sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio. Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali. Ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa e rende una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite anti-maranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore a Pane e Pomodoro a Bari. Una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua. È stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno, nel Salento, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato colto da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta, nella BAT, sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio. Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali, ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa. È reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

So perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite antimaranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore a Pane e Pomodoro a Bari. Una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua. È stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno, nel Salento, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato colto da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta, nella BAT, sequestrati beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio. Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali. Ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa. È reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.